Mi sa come dovevi che da gosa. Dolce Sinekila, che con anche da allora. We're back and we gonna give you some more of the sweet music vibe. Right here on Heart.

0: sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca, llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out ke creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
1: Sigurabo Cas ku Enya. Awoden temporada di Horkan, Sigurabo Cas kontra inundasyon di awa, candela, lamper, i of explosion, rescate, expertisio, of otro riesgo nang manera kiebro of robo. Enya tin tres pakete fasil pa boskohe i protehabo hogar. Pakete nang bases, flexible i ideal. Sigurabo Cas, abemes ku Enya.
2: Heart Radio. Heart Radio. Heart Radio.

sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway sede su tres sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, llena cu un mix di ham, pepperoni cu salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game. Unicamente na Subway.